vissuto nelle piazze strammate dei quartieri, ho sentito solo odore dei problemi, quelli veri, in una società che si fotte dei problemi che abbiamo giù in Italia, perché a volte se lo scordano. Ora so cos'è l'amore, ora so chi devo amare, ne mangerò di merda il giorno per avere da mangiare.